ore o special colisio malo fo e a tu tasi le special da e tapena mai rol tato no e le fu o mai tema tato pu kolamba ore le no tar sanga tato te mafa fa wai fu de li e mai fu o tu mana onga bi di mai tato tina lo fe ngai mal tato program fo tu ya eti fu

0: Sinu mtalo tispa ia fatara fatu tatu wala au
1: Rebel
0: Sa ifu manu ia mapsua
1: Oel maruru
0: Leo kire hita
1: Mora Hita ia Maro Sammy
2: Maro
1: Sentuna, vabbè vuole Tua va Ma la iPhone So, o Peru de Caria Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
0: Peru de Bangkok
2: Io le cari ingresa o io i tanna Ia, ma lei è se o lolo a il Il saule media Coi tiki a sao Ama penya sao Sao maia ia Se va a il o O lau pa uonga Ia o O sao lole a
1: Ngai io li tanga Ngai o i fea Iso o haro
2: Ah.

0: Salome Pache. Share fix your furu. Share fix your furu. Telefono.
1: Ai, se voy can di ra un can.
0: Ha?
2: Ya la can ya ko duo furu.
0: Duo se furu.
2: Los que
0: al se atiri. Si se me la fono se atiri se. Ya
1: I should say, be the moon from the out.
2: In Seca, what will I phone?
1: Do it.
2: I didn't go to the answer.
0: E tolis furu e fua fua la vai fama mongua tangata. E tolis furu gausi e fast food. La tangata e fast food. Tangata e tolis furu. E tarida. Sao nama? Iva spuru. Iva spuru. Fartai. Ia. Feo lolo la si sea mrae fong.
2: Ole ale ingo ole vaire sa tal no aí e suma. Mas fin sa maria le sa usile sa. Ngare ingo ole vaina. Ado vai ben. Ya sai, sai ingo ele sa ingo vaina ya sola.